sabe que la voce tutta mi si cante in un bel armonia come le spighe tu io la cavai sabe che la voce tutta mi si cante in un bel armonia come le spighe tu io la cavai.